0: Canarias.
1: Es la hora 1:34.
2: È l'1:34.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.

0: meglio di un semplice Ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Douglas. Fly Robin Fly. Non vi interessa? Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle? Niente. Disco Inferno? Qualcosa di Cerrone? Oppure Boney M? Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin? Disco Duck? No. Gimme Sam? Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way?
1: Radio Kalima!
2: Es la vida de hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:34 minutos.
2: Son las 4:34 minutos. Radio Canarias.

0: En Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Sono le 5:32 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, ha detto il presidente americano. Gli investigatori al lavoro sul giallo di Petra Catella a Campobasso cercano di capire se a cercare in rete notizie sulla ricina siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, e quanto emerge dalla convocazione delle parti offese degli indagati per venerdì 22 maggio in questura, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, PC e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia. Il calcio, l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A. Ed è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Tio bueno,
1: un tio bueno,
0: un tizio buono,
2: un tio buono, bonazzo sarebbe tio buono.
1: Esatto. Mi viene
2: bonazzo.
1: Un po' difficile immedesimarmi nell'immaginazione perché a fianco c'è Alu, però ci proverò. Va bene, allora cosa facciamo oggi?
2: Io sono la quota guapo del comedy, sappiatelo. Allora oggi cosa facciamo? Praticamente oggi la nostra Cecilia ci parla di un falso amico. Il falso amico cos'è?
1: Chi è sto stro?
2: No, non è un falso amico, non è una persona. Cos'è un falso
0: sono
2: amico, Cecilia?
0: Sono delle parole che in una lingua vogliono dire un qualcosa, ma magari in un'altra sono completamente diverse.
2: Perché sono simili, ad esempio mi viene in mente, non mi viene in mente nessuno adesso, in cui pensa me ne poteva venire in mente qualcuna, sì, ma non adesso, però diciamo direttamente quella che andremo a fare tra un po'.
0: Burro
2: che in italiano è il burro, ma non lo diciamo subito, in spagnolo evidentemente significa altro.
0: Un'altra cosa,
2: e lo vedremo.
0: Attenzione quando andate al ristorante.
2: Attenzione al ristorante, non chiedete in Spagna il burro. E poi dopo andiamo al cinema, cara Cecilia. Devi sapere che il giovedì in Italia è la giornata in cui escono i nuovi film. Ma noi abbiamo non solo i film, abbiamo i fantafilm. Quindi andiamo al fantacinema, dove ogni volta raccontiamo dei film che sono un po' ispirati a film che già esistono. E oggi andremo a vedere un film che è incredibile, che è Il silenzio degli elettrodomestici, che ricorda un po' il silenzio
0: sbagliato.
2: Degli innocenti, calzini sbagliati, e dopo vediamo, ne vediamo delle belle. E poi c'è Carale, la nostra
1: hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Concludiamo sempre con questa, con le perle dei bambini oggi, bello, parentesi dei bambini, che cara Ceci, ci raccontano sempre grandi verità i bambini, ridendo e scherzando alla fine dicono sempre la verità. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: amici del Comedy Radio Show, rieccoci, trio meraviglioso, meraviglioso, lo decido io che siamo meravigliosi.
1: Il trio delle meraviglie.
0: Yes, yes. Con la nostra Cecilia, il nostro Alo.
1: E la nostra Ale.
0: Sì, ci sono anch'io, è vero, mi ero dimenticato.
2: Ogni tanto ti scordi
0: di me stessa. Io vorrei, allora, sì. Oggi con Cecilia abbiamo deciso, cioè, Cecilia giustamente dice, ma perché non parliamo dei falsos amigos, cioè le parole che si dicono allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua, no?
2: Perché vogliamo mettere assolutamente in guardia i nostri cari ascoltatori che magari vanno quest'estate in Spagna o in Latino America, dove sì. sia, e arrivano al ristorante.
1: Perché prima abbiamo detto che la parola di cui parliamo oggi, non solo di quello, però una parola che abbiamo utilizzato per spiegare cosa succede nel momento del falso amico, che è burro, che in Italia il burro è quello che prendi, spagni.
0: Però aspettate, perché prima di iniziare questo meraviglioso viaggio sì. io voglio approfittare di Cecilia, sai che io sono una che se ne approfitta.
1: Certo.
0: Qualche tempo fa, qualche settimana fa, sì. ti ricordi che abbiamo parlato del nome completo di Pablo Picasso?
1: Come no, che è lunghissimo. Non è Pablo Picasso, ma
0: esatto, io adesso voglio approfittare sì. della pronuncia della nostra.
1: Certo.
0: Diccelo come va detto, per favore.
2: Vamos. Allora, si chiama Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceo María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
0: E Picasso! Soprattutto Clito.
1: Ho visto Cecilia a un certo Clito. Punto diventare esatto. rossa, che non ha detto no, non aveva preso fiato per dirli tutti, ha detto ma quanti sono? Non finisce mai, però
0: noi la sensazione. Ne abbiamo parlato aspita. Qualche giorno fa e io per fare la pronuncia perfetta ho messo Google Translate. Adesso abbiamo te, perfetto.
2: Solo io pensavo che uno che aveva un grande artista che aveva il nome lunghissimo era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domene, che alla fine è poco.
0: Quindi Dalí anche aveva un nome,
1: sì, ma sì.
0: però non come Picasso.
1: Confronto a Picasso è almeno la metà.
0: Ma andiamo al burro, per favore.
2: Allora, ragazzi, ragazze, non dite mai al ristorante portatemi un pochetto di burro.
1: Ristorante spagnolo.
2: Esatto.
1: Cioè io ad esempio vado in Spagna, voglio fare colazione, a me piace ogni tanto prendere il pane.
0: Ma noi non
1: tosta.
0: Ce ne frega niente.
1: No, ma lo sto dicendo per arrivare, no, all'aggancio, mi allora. Sto sacrificando perché io ordino il pane tostato, chiedo del burro
2: con la mantequilla.
1: Devo chiedere la mantequilla, perché
2: mantequilla.
1: La mantequilla, se devo chiedere, perché se chiedo il burro che mi portano?
2: Ti portano un asino.
1: Un ciuco, mi portano un asino.
2: Un asino spalmato sul pane. Chiamano immediatamente la protezione d'animali, sono fatti tuoi.
1: Pensa che arriva la guardia, ma io ho detto "Ma io volevo il burro, la mantequilla, cabron". E ti porta, quindi burro e asino.
0: C'è un'altra parola, sì. tipo, se non sbaglio, il vaso o no?
2: Il vaso, traeme un vaso.
1: Un vaso
2: d'acqua.
1: Ah, un vaso d'acqua, perché il vaso noi.
0: Un vaso d'acqua perché c'è molta sete.
1: Perché no, in Italia se tu mi chiedi un vaso d'acqua io ti porto il vaso per i fiori, no?
2: Esatto.
1: E invece in spagnolo?
2: Un bicchiere.
0: Vedi?
1: Lo sai che adesso mi è venuto in mente, in napoletano, nel dialetto napoletano si dice dammi un vaso, che è bacio. Quindi vaso, bacio, quindi
0: comunque,
1: quanta roba.
0: Sia la lingua napoletana che quella sarda hanno
1: sì.
0: delle influenze spagnole
1: sì.
0: e grazie al ca, lo sapevamo.
1: Però
0: adesso cercherò anche le parole che in dialetto, niente, un mix di cose qua,
1: sì,
0: pronunce lingue, che vogliono dire, sì, mi ha fatto venire in mente, per esempio, la seadas mi viene in mente, no? Che è un dolce spagnolo.
1: Ah, sì.
0: Significa
1: sì, sì.
0: qualcosa in spagnolo, seadas?
2: No.
0: No, perfetto.
1: Niente,
0: così,
1: bene.
0: Però c'ho la
1: S. Viva la Sardegna.
0: Io.

0: del comedy andiamo ai messaggi che ci avete mandato. La nostra Cecilia, tra le tante cose, oltre che pronunciare perfettamente, egregiamente il nome completo di Pablo Picasso, che è lunghissimo, non staremo qua a ripetere, oltre che averci raccontato anche il nome di Salvador Dalì, abbiamo parlato dei falsos amigos, ovvero le parole che si pronunciano allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua. Cecilia è spagnola e burro significa asino.
1: Asino.
2: Esatto, se volete chiedere il burro italiano dovete dire la mantequilla.
1: E allora prima un ciuco.
0: Sopra il pane. Allora, prima di addentrarci in altri discorsi, andiamo a leggere il messaggio di Francesca che ci dice: a proposito di nomi lunghissimi, lo sapevate che anche Albus Silente ha un nome veramente lungo, lunghissimo?
1: Ah, il maestro di Harry Potter.
0: Esatto, però non ce l'ha scritto. Allora, io sono una grande fan, vediamo se me lo ricordo. Se non sbaglio è Albus Percival Wulfric Brian Silente, ma in realtà in inglese è anche tipo Dumbledore.
1: Ah,
0: insomma.
1: Perché noi l'abbiamo tradotti, sai che c'è stata la prima traduzione di Harry Potter dall'inglese all'italiano, hanno cambiato i nomi, quindi è Silente, McGranit, però i nomi originali,
0: certo,
1: sono ad esempio di Silente,
0: McGonagall,
1: Dumbledore.
0: Sì, e invece la
1: vabbè, hanno
0: Harry
1: fatto
0: Potter qua dobbiamo aprire non un capitolo, un programma a parte.
1: Sette libri almeno.
0: Esatto.
1: E invece ci hanno scritto, Vincenzo ci ha scritto che lui si ricorda sempre dell'errore che fece Penelope Cruz a una partita del cuore di qualche anno fa, in cui, intervistata da Antonella Clerici, che è la regina della cucina italiana, no, col suo programma che fa sempre, tutti i giorni chiese a Penelope Cruz quali piatti le piacessero e lei rispose: io adoro la pasta cazzo e pepe.
2: Interessante.
1: Comunque qualcuno piace.
0: Qualcuno piace, ognuno ha i suoi gusti. Anche Laura Pausini ha fatto delle gaffe, se non sbaglio.
2: Ha fatto una gaffe immensa, perché in un programma spagnolo
1: che lei è famosissima poi in Sud America,
2: sì,
1: in Spagna.
2: Poi parla perfettamente lo spagnolo, in un momento disse che era molto emozionata per il tour che era iniziato,
1: certo.
2: E il conduttore ha detto: ah, quindi questa cosa ti ha toccato la patata.
1: Ah.
2: E lei ha detto: no, come la patata?
1: Certo,
2: e gli ha detto: e il corazon.
1: Sì.
2: E lei ha detto: no, perché in italiano la
1: certo,
2: patata è la
1: quella,
2: signora.
1: La signorina.
0: È toccante in ogni caso.
1: Vabbè, comunque emozioni il corpo, lo senti vibrare ovunque. Anche
0: sentite, mi è venuta in mente una cosa invece che non c'entra molto, però io la prima volta che sono stata a Tenerife ho avuto un'avventura romantica con un ragazzo de Madrid,
1: con un guapo, che
0: parlando quel poco che riusciva a parlare, io gli ho chiesto che lavoro facesse e lui mi ha detto: è il fontanero. È il fontanero, ma lei lo sa.
1: Ah,
0: tu lo sai
1: il
0: che cos'è il fontanero?
1: Allora, forse sì, il fontanero, se me lo dici così, io dicevo: ok, uno che ripara
0: le fontane,
1: installa fontane. E invece
0: l'idraulico.
1: Che comunque
0: è un cliché. Io gli ho detto: beh, in Italia l'idraulico, devo dire che comunque anche in Spagna non male.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Tremano ancora i campi flegrei e una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina in zona, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli e una profondità di circa 3 km. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Bacoli e verifiche sugli edifici pubblici. Conflitto in Medio Oriente. Nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran, il segretario alla difesa americano Exet ha assicurato che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Teheran ha ricevuto la nuova proposta americana e la starebbe valutando. Scontro diplomatico intanto tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Un gesto infimo, tuona il capo dello Stato Mattarella. È inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la Premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali, ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Parigi le nega invece la cittadinanza onoraria. Calcio: l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul e vince l'Europa League. Per Emery si tratta del quinto trofeo in questa competizione. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. È tutto, a più tardi.

0: storie amorose di vacanze passate con gli spagnoli e tante altre belle cose che ci siamo raccontati. Che cosa dobbiamo fare adesso, Alo? Io sto perdendo colpi.
1: Andiamo al cinema, perché oggi abbiamo un film, cara Cecilia, cara Ale.
0: Ma non subito, mi sa, però.
1: No, ci andiamo tra un po'. Adesso io vado a prendere i popcorn e fra un pochino andiamo al cinema a vedere un bel film.
0: Come si intitolerà?
1: Il silenzio degli elettrodomestici.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: spazio degli elettrodomestici è il Fantafilm di oggi e io mi vado a sedere. Cecilia, Alo, è tutto tuo.
1: Okay. E allora preparatevi, perché questa settimana al Fantacinema vi presentiamo un thriller domestico, un film che parla di paura, sospetto e di elettrodomestici che smettono di fare rumore proprio quando non dovrebbero.
2: Mi sto mangiando già le unghie.
1: Ai ai ai, prepara i popcorn, cara Cecilia, perché adesso partiamo con la trama. La protagonista è Giulia, una donna che vive da sola. Una notte sente un rumore strano provenire dalla cucina, si alza, va a controllare e trova la lavastoviglie spenta. Il problema? Non l'aveva mai accesa. Il silenzio che fa paura. Da quel momento tutti gli elettrodomestici della casa iniziano a comportarsi in modo inquietante. Il frigorifero non fa più zzzz, la lavatrice non vibra, il forno non fa bip, l'aspirapolvere respira. Giulia capisce che il silenzio non è pace, è un avvertimento. E andiamo a vedere la scena cult del film, quella un po' più...
2: Comunque veramente sto sudando freddo, eh.
1: Ti vedo, sento sì. Proprio freddo, sento, io frio, sento frio. Frio alla mia derecia. Giulia si avvicina al frigorifero.
3: Siete dei cialtroni!
1: No, è vero, guarda, c'è del sudore qua sul banco,
3: sì,
1: eh.
3: Sì, vi vedo, vi vedo.
1: Allora, la scena calda, Giulia si avvicina al frigorifero, lo apre, silenzio, lo chiude, silenzio. Poi all'improvviso una voce metallica sussurra: hai lasciato la luce accesa. Giulia sviene. Gli elettrodomestici non vogliono ribellarsi, vogliono giudicare. Ogni volta che Giulia prova a cucinare, il forno dice pizza surgelata, di nuovo. Ogni volta che prova a fare il bucato, la lavatrice commenta: colori e bianchi insieme, sei un mostro. E andiamo al finale. Giulia decide di affrontarli. Stacca la corrente, tutta. La casa resta in silenzio. Poi dal buio una voce: batteria al 2%. È l'aspirapolvere robot, che non era collegato alla corrente e che ora la insegue. Titoli di coda, musica inquietante, frigorifero che lampeggia. E questo, care Ale e care Cecilie, Cecilia, non lo so,
3: vabbè, care
1: Alessandra e care Cecilia di tutto il mondo, era il silenzio degli elettrodomestici. Un film che ci ricorda una grande verità: non è il rumore che fa paura, è quando smette. Avete sudato freddo?
0: Sì, scusa, come? No, aspetta, puoi rifare? 3, 2, 1.

0: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: silenzio degli non ce la posso fare, non ce la posso. Dopo il silenzio degli elettrodomestici, con tanto di risata finale. Che sembra più, non lo so cosa
1: la
0: sembra.
1: La mucca pazza.
0: Sì, esatto. A proposito di burro, eccetera. A proposito, soprattutto. A proposito di. Andiamo ai messaggi.
2: Sì, ci hanno scritto Serena e Gabriele. Ciao ragazzi. Allora, Serena scrive: quando avete detto che il frigorifero smette di fare rumore proprio quando non dovrebbe, mi sono sentita male. Il mio fa così: rumore, rumore, rumore, poi silenzio totale. Io lo guardo, lui mi guarda e io penso: è morto? Poi riparte all'improvviso come un trattore, vivo in un horror domestico. Io che paura comunque avere tutti sti elettrodomestici.
1: Lo sai, no? Che a me capita quando sono seduta tranquillamente sul divano, sì, e sento tutti questi rumori.
2: Che
1: io
2: paura.
1: Dico: ma non è che magari c'è un topo che sta mangiando?
0: Ah, speriamo che non sia il topo di, come, chi è che ci aveva il topo nel sedere?
2: Richard Gere. Lunedì abbiamo, sì, il gerbillo di gerbillo.
1: Infatti, più di una volta ho scansato tutti gli elettrodomestici pensando che ci fosse un topo.
0: Però io quando mani dietro quando
2: sempre non... coprire sempre tutto, insomma, dove non batte il sole. Poi ci scrive Gabriele: il mio aspirapolvere robot non parla ma giudica. Ogni volta che lo accendo va dritto verso la mia scrivania, si ferma, gira su se stesso e poi riparte, come per dire: guarda che casino fai vivere a questa casa. Ed è dopo il trailer del vostro film, non lo accendo più di notte. Sì, l'ho letta male, la frase è: guarda che casino fai vivere a questa casa. Comunque,
0: no,
2: caro,
0: non stavamo dicendo niente. Oramai vai sulla difensiva.
2: Mi sono sentito giudicato dal mio microfono, l'elettrodomestico qui di Casa Comedy Radio Show. E io, un elettrodomestico, ad esempio, una volta, vi racconto questa velocemente, stavo in camera a giocare con la PlayStation tranquillamente, a un certo punto
1: ancora giochi con la PlayStation,
2: scherzando,
0: ancora le cose che fanno,
2: non ho mai io ho iniziato e non ho mai smesso, mai smetterò.
0: hanno inventato la PlayStation attorno ad Halo, cioè lui era seduto su un divano e intorno gli hanno creato la console,
2: è tutto intorno a te, per citare. E a un certo punto mi parte la stampante, ma io non avevo mandato niente in stampa. Che cosa era successo? La stampante, io evidentemente avevo mandato una stampa, la stampa non era andata ed era andata in stand by, una polvere, una sottoccata, qualcosa è successo, è partita la stampa, ho preso un colpo perché è partita da sola una stampa come, che avevo mandato la mattina,
0: è tipo. Come non c'entra con gli elettrodomestici, però è come la bottiglia d'acqua che di notte fa po e scoppia,
2: ah, scoppia sì.
0: E ti viene un infarto. Radio Calì.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: domenica.
1: Manca pochissimo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cari amici del comedy, cara Ceci, caro Alo. Oggi di nuovo tornano le perle dei bambini. Attenzione, grandi verità.

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare. Gli Stati Uniti sono pronti all'azione, dice il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carni a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'automobilista ha fuggito, un 39enne italiano, è poi andato a costituirsi. Il risultato positivo sia ad alcol che a droga test è stato arrestato. Tornano a tremare i campi flegrei, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare e a una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 5.50. È in corso uno sciame sismico, come spiega l'INGV. Non si registrano danni, tranne alcuni leggeri cedimenti a Bacoli. Chiuse le scuole nei comuni flegrei e in alcuni quartieri di Napoli. Tennis giovedì di quarti di finale ad Amburgo. Luciano Darder riaffronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur per un posto in semifinale. Possibile doppio impegno per Bolelli e Vavasori, che dovranno prima recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti un altro duo francese. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccogliamo sempre cose molto particolari, diciamo sempre il meglio del peggio, ma in realtà alcune cose sono veramente carine, soprattutto quando si tratta di bambini, cara Sessi.
1: La voce della verità.
0: Brava, brava. Ti fanno sorridere ma anche tanto riflettere. Partiamo con Nicolò, 3 anni, che dice: mamma, scusa se prima ti ho detto che sei una brutta strega. A guardarti bene sei una bella signora.
2: Beh, si è corretto alla
0: carino,
2: grande.
0: Sì, è stato molto carino. Poi abbiamo quelle poche volte che non uso la tuta e metto i pantaloni normali con i capelli sciolti, scrive questa mamma. Mio figlio, ridendo, mi dice: oh, la signorina oggi si è messa tutta elegante.
2: No, capito? Vabbè. Anche con un fare, no?
1: Sì,
2: la signorina.
1: Una certa ironia.
0: Comunque questi bambini che sono costretti a vedere le mamme esaurite, poverini. Poverine le mamme, poverini anche i bambini, però, no? Perché secondo me è una sopportazione
2: reciproca.
0: Dai. Allora, Miriam, 5 anni, dice: mangia tutto così diventerai grande come mamma. Cioè, la mamma dice a Miriam, no? Sì. E Miriam risponde: vabbè, mica tu sei così grande, mi sa che non hai mangiato tanto.
2: Ahi, attenzione.
0: Perché poi lei scrive: io sono 1,57, un po' come la nostra.
2: Okay, okay.
1: È stata levata sotto il comodino.
0: Continuiamo con Marco, 4 anni. Marco, come sto con questi pantaloni a zampa con fiori e ricami? Sì, mamma, stai bene, sembri come una di quelle signore un po' svitate. Da quel giorno
2: io
0: non
2: lo
0: ho più
2: sai
0: messi.
2: Che io prima di svitate a un po' mi sono preoccupato perché mi sono attillato, no? Zampa con fiori di
0: ricami. Ma un bambino cosa vuoi che dice?
2: Non si può mai sapere,
0: cresce maleducato. Poi Rebecca, 7 anni, dice: cioè si alza spettinata e viene nel letto, scrive questa mamma, e dice: amore, com'è che sei così spettinata? La mamma le chiede: cosa hai fatto stanotte? La lotta? Mi guarda con tutta tranquillità e risponde: beh, non è che tu stamattina sei una principessa.
2: Per malosetta, Rebecca.
1: Sì.
0: Poi abbiamo questa mamma che scrive: mio figlio, 3 anni, in chiesa, sottovoce. Io gli dico: dai amore, accendiamo una candelina a Gesù. Una volta accesa inizia a cantare a voce alta. Accendiamo la candelina e lui: tanti auguri a te.
1: Che forte.
2: Ma è forte. Guarda, se magari era 25 dicembre,
0: cioè,
2: non
0: aveva
2: credo,
0: ragione,
2: non
0: però
2: credo. Però giustamente la candelina, quello mica va a pensare, si accende per fargli auguri.
0: Sentite questa: Elena, 5 anni, in ospedale per accertamenti. Entra un signore cieco con il cane guida e mio marito spiega che il signore è cieco. Lei si gira e fa: ah, ecco perché non ha visto il cartello che i cani non possono entrare.
1: No, vabbè.
2: Sì, molto molto carina.
0: Poi abbiamo Giulio, 7 anni, verso il fratello di 4, che si dimena, gli dice: Matteo, smettila di fare il diavoletto di Bruxelles.
2: Ah, poi io adoro i bambini quando fanno lo strafalcione, che sbagliano a dire una parola, tipo in questo caso diavoletto di cavoletto. E c'era mia nipote, che adesso ha 8 anni, però quando ne aveva tipo 5, iniziava a parlare usando le parole che magari sentiva dagli adulti. Un giorno io stavamo giocando con i Lego e a un certo punto io volevo montare al posto suo una cosa e lei mi fa: questo non lo sogni proprio. Cioè, tipo, manco te lo sogni. È diventato: questo non lo sogni proprio.
0: No,
2: ok.
0: Dai. E abbiamo Linda, chiudiamo con lei, che dice: Linda, 2 anni e mezzo, la mamma le dice: Linda, vieni a salutare la nonna al telefono. E lei: no mamma, io la mia vita.
2: 2 anni e mezzo,
0: ce ne sarebbero veramente tantissime, però che dire, il tempo a nostra disposizione mi sa che è
2: finito.
0: Allora
2: no, chiudiamo con quello della scorreggia che ho letto.
0: Vai. Allora, mia figlia Soraya, 10 anni, stamattina scendendo dalla macchina: mamma, sono Priscilla, sì, la mia scorreggia brilla.
1: Oh, no.
2: Questa fa già le rime.
0: Vabbè dai, abbiamo sforato, allora finiamo veramente con l'ultima delle ultime. Zia, quando vai in ospedale a partorire posso venire? Sì, certo amore, potrai venire a trovarmi. Vengo e ti tengo la mano mentre spingi.
2: Che ne so, i film.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: di Radio Show, siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata con questo nuovo magico trio. Hua!
1: Hula!
2: Hola.
1: Ognuno ha il suo rigurgito, se vogliamo. Forse quello più bello è quello di Cecilia, spagnolo.
0: Il suo ruttino di fine. Ruttino di fine puntata. Come, scusa?
1: Questo è un po' Lubega. Mambo, vedi, Mambo number five. Ci stiamo avvicinando all'estate. L'estate si sa, il tormentone è anche un po' spagnoleggiante.
2: Certo.
1: Quindi, hai mai sentito un tormentone francese? Pochi. Non si offendano, i francesi.
0: No,
1: però il tormentone. Dai, bailando.
2: Ci mancherebbe la baguette.
1: La baguette.
0: Va bene, basta, dopo questo minestrone di luoghi comuni, noi torniamo domani.
1: Domani, venerdì.
0: Se non ci cacciano, se non ci cacciate. Cioè, ci torna anche domani perché ha detto che fa tutta la settimana.
1: Perché stai bene con me. Questo lo sai perché? Perché martedì mi sono messo elegante.
0: Guarda, ha avuto dei momenti di defiance, tipo durante le mie battute brutte, durante i tuoi manuali.
2: Il fontanero.
1: Anche nel racconto. Anche nel racconto.
2: Il fontanero.
1: Senti come lo dice bene. Il fontanero.
0: Comunque, ti posso dire io con due o tre paroline in spagnolo col fontanero. Parate, ma non è questa la sede.
1: Non ti chiederò mai quali.
2: Perché il linguaggio dell'amore internazionale.
0: Brava, vedi che c'è sempre la battuta pronta alla nostra Sessi. Comunque, torniamo domani con Cecilia Pedrosa, la nostra ermosa briosa.
2: Alejandra Bellotti.
0: E il nostro Alessandro Bisogni.
1: Dove?
0: Dove? Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon giovedì 21 maggio con il GR delle buone notizie. E per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione e l'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35,000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati a Fiumicino. Mantovani denuncia: siamo stati picchiati, incatenati e ammanettati. Stati Uniti e Iran verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare e gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Intanto la nuova autorità sullo stretto di Hormuz annuncia la creazione di una zona marittima controllata. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ed una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea occidentale. Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Calcio: il re di Coppa colpisce ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico il suo quinto trionfo in questa competizione. I Villens tornano a vincere un titolo europeo dopo 44 anni. È tutto, a più tardi.

0: 1988.
1: Oh mamma mia, speso una follia, volevo un Mercedes bianco.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: Buongiorno da Davide Poli. Oggi, giovedì 21 maggio, a Las Palmas di Gran Canaria si terrà una grande manifestazione sindacale per protestare contro le condizioni lavorative dell'arcipelago. All'evento guidato da Vanessa Fraija per le commissioni operaie delle Canarie parteciperà eccezionalmente anche il segretario generale nazionale Unai Sordo per dare forza alle rivendicazioni dei lavoratori dell'isola. A Tenerife si chiude oggi l'undicesima edizione del Salone Gastronomico Gastro Canarias 2026, ospitato presso il recinto fieristico di Santa Cruz de Tenerife. L'evento ha registrato oltre 20.000 presenze, confermandosi il punto di riferimento assoluto per le aziende e i professionisti della ristorazione e del settore alberghiero locale. Spostandoci a La Palma, nel comune di Bregna Alta, aprono oggi le mini fiction della scienza e dell'innovazione delle Canarie presso il complesso polisportivo Antonio Garcia. L'iniziativa è interamente dedicata alla divulgazione scientifica e alle nuove sfide sulle energie rinnovabili. Per la cultura a Gran Canaria, la scrittrice Demelza González presenterà nel pomeriggio alle ore 18.30, presso la Biblioteca Insulare, la sua nuova opera intitolata La storia che sei, un viaggio verso te stesso, un incontro letterario molto atteso dai lettori di Telde e della capitale. In ambito sportivo, entra nel vivo sulla Playa de las Canteras a Las Palmas di Gran Canaria l'importante torneo internazionale di tennis da spiaggia Sand Series Classic 2026. Gli incontri della giornata iniziano alle ore 10 e proseguiranno fino alle 20, richiamando i migliori atleti del circuito mondiale in un evento a ingresso totalmente gratuito. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 21 di maggio e a me fa così strano dire che siamo arrivati già al 21esimo giorno del quinto mese del 2026, perché mi sembra soltanto ieri che avevamo cominciato questo nuovo anno. E invece siamo quasi a un passo dall'estate, meno male. Sono Francesca Romana e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. E visto che parliamo d'Italia, tra poco vi portiamo alla scoperta di un posto meraviglioso, un'isola meravigliosa. Siamo nel Golfo di Napoli e si va a Ischia, al Castello Aragonese, ma non solo, perché poi rimaniamo sempre a Napoli, dove nasce lei, la pizza margherita. Ma quanti nomi e quante varietà di pizze ci sono in Italia? Beh, tante, ne vediamo un po'. Poi l'agenda e tanto altro, quindi non possiamo che partire a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: 1992.

0: Noi quelli di verdi, bianchi e rossi diamo il via ufficiale all'appuntamento di oggi, giovedì 21 di maggio. Sono Francesca Romana e devo dare il benvenuto. Abbiamo questa settimana un sacco di new entry. New entry di verdi, bianchi e rossi, Fausto. Ciao Fausto, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie. Sono Fausto Mazzella e benvenuti a verdi, bianchi e rossi.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda. Andiamo a vedere quali sono quelle date nelle annate, nella storia del nostro paese, che hanno significato un qualcosa di particolare.
1: Il 21 maggio del 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Todd, geologo ungherese con problemi di disordine mentale.
0: Si parla spesso di, in questo caso era un professionista, ma anche di turisti che vanno a danneggiare delle opere d'arte. Mi ricordo l'ultima, se non sbaglio, è stata la scalinata di Trinità dei Monti a Roma, che purtroppo è stata rovinata da un'auto che per sbaglio ha imboccato la strada sbagliata. Ce ne vuole, per carità.
1: Il 21 maggio del 2000 i carabinieri vengono elevati al rango di forza armata.
0: Chiudiamo così l'agenda di oggi e passiamo ai compleanni invece. Chi spegne le candeline?
1: Oggi spegne le candeline Paola Saluzzi, conduttrice televisiva e giornalista del 1964, mentre nel 1979 nasce Lino Guanciale, famoso attore televisivo. Nel 1985 abbiamo uno dei vincitori di Sanremo, nasce Marco Carta, famoso cantante, e nel 1993 Gaia.

0: musicali. Rapper è uscito negli ultimi anni, devo dire anche molto bravo.
1: Sì, molto, anche discusso per polemiche su Sanremo, ma passiamo invece adesso all'onomastico, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare questa tipologia di auguri speciali.
0: Oggi è San Vittorio di Cesarea, martire, ma anche San Costantino I, imperatore.
1: Quindi facciamo gli auguri a tutte le persone che si chiamano Vittorio e Costantino. Ultimo, ma non meno importante,
0: il proverbio: i guai della pentola li sa il mestolo.
2: Radio K.

0: arriva il momento dei messaggi. Ci siamo lasciati con un proverbio molto interessante che ha a che fare con il mondo della cucina, e noi di Verdi Bianchi e Rossi questo non può mai dispiacere, ma anche come italiani in generale. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: Il proverbio era:
1: i guai della pentola li sa il mestolo. Vuol dire che chi vive una situazione in prima persona riconosce le vere difficoltà, i retroscena e i problemi, mentre chi osserva da fuori non può comprenderle appieno. Come messaggi abbiamo Gianni che ci dice: questo proverbio me lo ripeteva spesso mia madre quando ero piccolo e mi capitava di fare dei commenti sulle situazioni familiari di qualcuno che conoscevamo.
0: Sicuramente è diverso, però un proverbio che si può accostare molto alla lontana è: i panni sporchi si lavano in famiglia. Sono concetti diversi, ripeto, però comunque c'è la rievocazione mentale dei panni in famiglia, del mestolo, comunque delle cose che lì sono e lì un po' devono rimanere.
1: Tutte quante in famiglia.
0: Esatto, in famiglia, è meglio così.
1: Emiliano ci dice: sono un carabiniere e ogni 21 maggio mio padre mi ricorda questa data e mi chiede di esserne fiero. Evidentemente forse anche il papà sarà stato un carabiniere.
0: E noi proprio come Italia in generale siamo orgogliosi di questa forza armata che giorno e notte continua a proteggerci, e lo farà anche nel tempo, quindi auguri. Yes, I can

0: Verdi, bianchi e rossi, arriva il momento di girare per il nostro paese meraviglioso, per l'Italia, perché noi ci proponiamo ogni tanto anche di essere i vostri tour operator. Quindi vi portiamo alla scoperta di piazze, vi portiamo alla scoperta di borghi, di città che vale veramente la pena visitare. C'è anche il nostro timbro Verdi, bianchi e rossi. Ancora ben ritrovata Fausto, ciao Fausto.
1: Grazie Francesca, ben trovata anche a te.
0: Dove ci porti oggi?
1: Vi porto sull'isola d'Ischia e più praticamente al monumento simbolo dell'isola d'Ischia, il Castello Aragonese. Il Castello Aragonese, per chi non lo conoscesse, è uno scoglio fatto da un residuo di una eruzione vulcanica, perché l'isola è di origine vulcanica,
0: sì.
1: Su cui è stato costruito, già a partire dal 474 a.C., un castello da parte di alcuni imperatori della Magna Grecia.
0: Che poi è diventato della famiglia Aragona.
1: La famiglia Aragona, dal 1441, Alfonso V d'Aragona ha iniziato questa immensa costruzione che ancora oggi portiamo e che abbiamo ancora visitabile. E all'interno possiamo trovarci un po' di tutto, da un antico monastero di Clarisse all'antica cattedrale dell'isola, perché una volta era lì, oppure al maschio che era di origine angioina, perché era precedente gli angioini rispetto agli aragonesi.
0: Sì.
1: Questo scoglio è attaccato al borgo antico di Ischia Ponte tramite un camminamento in muratura, un altro ponte, quindi un ponte che collega il Castello Aragonese a Ischia Ponte.
0: Quindi ci sono veramente tantissime cose dal punto di vista della cultura da scoprire in questa isola meravigliosa, ma anche il mare, le terme, è veramente un posto da vivere e da visitare, e si avvicina anche la stagione perfetta per farlo.
1: Esatto.
0: Quindi noi il consiglio ve l'abbiamo dato e ovviamente quello di visitare Ischia, perché è un posto magico.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto del parlamentare 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. E altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Un tasso alcolemico 4 volte il consentito. Un uomo visibilmente ubriaco e sotto stupefacenti si è messo nella notte alla guida della sua auto, investendo 2 sorelle di 75 e 70 anni a Milano. Per una di loro non c'è stato nulla da fare, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, 39 anni, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Persone travolte a Modena da un'auto, mai avrei potuto immaginare una cosa del genere, sono le parole che la sorella di Salim El Kudri ha affidato a un audio diffuso dal legale Gianelli. Telefoni, computer, relazioni personali, disagio sociale e psichiatrico sono il campo di indagine in cui si muove la squadra mobile di Modena per ricostruire le ragioni che hanno portato al folle gesto del 31enne. Tennis alle 14, conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding. Tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Intanto c'è Amburgo, Darderi sfida nei quarti dei minore. In campo anche il doppio Bolelli-Vavassori. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: so che siamo durante la settimana, ma di giovedì ci permettiamo di sognare, ci permettiamo di immaginare una grande distesa d'acqua, magari con le isole quali Procida, Capri un po' più in lontananza, se non il borgo di Napoli, perché è proprio ad Ischia che siamo stati ed è proprio di Ischia che tanti di voi ci hanno parlato. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca. Dunque, ci scrive Michele: i miei nonni erano dell'isola d'Ischia e passavo l'estate da loro. Quando dal traghetto vedevo il castello stagliarsi all'orizzonte, mi emozionavo perché sapevo che da lì a poco li avrei rivisti.
0: Sì, da lì a poco vedendo il castello significava tornare dai nonni, ma anche tornare in vacanza.
1: Esatto, per tutta l'estate.
0: Sì, mica male. Sarebbe bello tornare quando eravamo più piccoli, però non tutto si può avere.
1: Francesco invece ci dice: sono un collezionista filatelico e ho scoperto l'esistenza del castello aragonese grazie a un francobollo da 100 lire del 1980. Dopo aver visitato questo splendido monumento, me ne sono letteralmente innamorato.
0: E come darti

0: E dopo aver fatto un bel giro ad Ischia, noi rimaniamo sempre in quella zona, sempre nel Golfo di Napoli. Andiamo in questa città meravigliosa che inizialmente, anzi originariamente, si chiamava Neapolis, poi Partenope. Ecco, siamo a Napoli, ci troviamo a Napoli perché la pizza è proprio lì che è nata. Conosciamo la storia della leggenda della regina Margherita, ma il nome originario della pizza è questo. Ma quanti altri ce ne sono? Un bel po', e li vediamo insieme tra pochissimo, così giusto per farvi venire un po' di acquolina in bocca. A verdi, bianchi e rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
3: 627-629-553. Responde Radio Calima.
4: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: E questo è il suono del giovedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriviamo in una delle parti più golose del programma, ovviamente perché parliamo di cibo, parliamo delle eccellenze della tavola e quindi del Made in Italy. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo di lei, la protagonista non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché sì, a tavola quando si vuole mangiare qualcosa di un po' veloce e andando a colpo sicuro buono, parliamo della pizza.
1: Sì, evidentemente la pizza è ovviamente uno dei cibi italiani più famosi al mondo e tutti ne amano il gusto e la varietà ormai sempre più disparate. Ma tu lo sai che non tutti i nomi che noi conosciamo originariamente erano così.
0: E beh, tu intendi per le tipologie di pizze?
1: Esatto.
0: Ok.
1: Ad esempio la marinara, noi adesso la conosciamo come marinara, ma inizialmente era chiamata solamente con nome di olio e pomodoro.
0: Olio e pomodoro, beh, perché oggettivamente gli ingredienti quelli erano, e
1: esatto,
0: quindi per farla più semplice
1: era olio e pomodoro. Soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, in cui furono aggiunti anche origano ed aglio, fu dato il nome marinara, ma non perché contenesse il pesce.
0: Io erroneamente non l'ho mai presa la marinara, quindi ho sempre pensato che ci fosse, non lo so, delle alici, qualcosa di simile, invece
1: tutti pensano, io stesso pensavo questo, ma la marinara perché era la pizza preferita dai marinai, in quanto a ritorno dal loro lavoro faticoso volevano una pizza con quegli ingredienti perché erano i più facili da trovare e i più semplici da cucinare, e quindi per questo si è chiamata marinara dalla metà dell'Ottocento in poi.
0: Ci sono altri esempi?
1: Ad esempio la pizza Napoli prima non aveva il nome, perché si chiamava pizza Napoli solo perché è nata a Napoli, semplicemente.
0: Ok, quindi abbiamo marinara e pizza Napoli?
1: Esatto, ma l'unica che ha sempre avuto lo stesso nome è la Margherita, perché è dedicata alla regina d'Italia, e che aveva il verde per il basilico, il bianco per la mozzarella e il rosso del pomodoro.

Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Arriviamo alla fine di un altro appuntamento di questo giovedì 20 di maggio. Io sono Francesca Romana, ringrazio ancora Fausto che è stato qui con noi oggi e vi ricordo che sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Torniamo anche nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi buon proseguimento e a domani. Ciao!

0: Buongiorno Barbie.
1: Buongiorno Roby, buongiorno a tutti quanti siete.
0: Sì, sì, siamo tutti quanti qua. Senti, qua fa un freddo cane. Com'è la situazione?
1: Veramente?
0: Sì, c'è cioè, una giornata proprio. Allora, vedo che sta incominciando ad arrivare il sole sul mare, ok? Però la temperatura è un po'. No, non fa freddo, sia ben chiaro. Però non è, cioè, non è da maggio, da metà maggio. Insomma,
1: no, invece qui fa proprio caldazza, come si suol dire in termini tecnici.
0: No, ma in teoria c'è questa. Questa calura che dovrebbe arrivare durante questo weekend, quindi è sicuro che partirà prima dalle isole più a est, quindi Lanzarote, poi Fuerteventura, arriverà probabilmente anche a Gran Canaria, speriamo, e poi tutto il resto. Insomma, ci dovrebbe essere un weekend caliente, un fin de semana caliente, no? Speriamo.
1: Beh, sicuramente lo sarà, vedremo.
0: Noi
1: sarà
0: saremo
1: per voi.
0: Davanti sulla banchina del Vespucci della giornata di sabato per la nostra diretta. Insomma, speriamo che faccia una temperatura giusta. Non voglio né il fresco né il vento e né il caldo. Chiedo troppo.
1: Ascoltatelo dai piani alti, perché il signorino ha le idee chiare.
0: Ok, va bene, facciamo una preghierina il venerdì sera. Va bene, 11:09, questo è Calima di Magnana, Roberto, Barbara, tutta la nostra musica, tutte le nostre news, si parte.

0: testa gira, prende palma Anita e Mise Killa su Radio Calima. Eccoci qua, cara Barbie, per partire dalla nostra giornata di oggi. Oggi non so, mi manca un po' il fiato, forse ne manco a dire che abbia fatto i 7 piani del nostro edificio a piedi. Non so, sono arrivata,
1: sì, ogni tanto c'hai dei cali della voce.
0: C'ho il fiatone, chissà per quale motivo. Se schiatto in diretta, fatemelo sapere. Chiama
1: c'ho
0: tu.
1: Lo scoop, c'ho lo scoop, guarda, okay. Io sono pronta. Daremo
0: allora,
1: sulle ultime la notizia.
0: Subito con la prima notizia andiamo.
1: Sì, stavo leggendo insomma di questa novità

0: che riguarda appunto la sanità in Canarias e soprattutto quello che è il riconoscimento precoce del cancro al seno, che sicuramente, lo ripetiamo spesso, la prevenzione è la cosa fondamentale. E c'è un nuovo programma appunto lanciato dal Ministero della Salute per ampliare la popolazione che ha diritto a tutta una serie di controlli gratuiti e una serie appunto di mammografie che possono in qualche maniera aiutare le donne a prevenire, a in qualche modo curarsi per tempo, insomma, per quello che comunque continua a essere una delle principali insomma fonti di malattia, soprattutto per le donne. Quasi 150.000 donne canarie tra i 40 e i 49 anni e 70-75 anni entreranno appunto nell'ampliazione di questo programma, che prima riguardava soltanto le donne tra i 50 e i 60 anni. Quindi sicuramente questa è una buona notizia e mi raccomando, curatevi sempre, perché insomma prevenire è meglio che curare.
1: Assolutamente, sempre meglio prevenire, perché insomma si possono anche salvare tante situazioni in modo molto più semplice. 11:13, c'è Kylie Minogue per fare quattro salti, quattro zombie, diciamo così, prima della pubblicità.
2: Radio Calima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Carica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.

0: proprio carina questa canzone delle Bambole di Pezza che si chiama Porno su Radio Calima. Senti, prima di dare la notizia volevo ricordare una cosa importante, perché alle 12.05 oggi è giovedì, quindi ogni 15 giorni c'è anche il nostro appuntamento legale, grazie allo studio legale Giambrone e Partners. No, volevo ricordarlo perché l'argomento di oggi è molto molto molto interessante, ne abbiamo parlato tantissime volte che stiamo parlando del mercato immobiliare, di tutte le problematiche che ci possono essere e in particolare anche delle fregature che possono nascere dietro le compravendite. Ebbene, l'argomento di oggi alle 12.05 sarà appunto la nota simple, no? Che in Spagna è fondamentale per evitare problemi in una compravendita. Quindi ne parleremo con il nostro avvocato, che oggi sarà l'avvocato Riccardo D'Angelo, dalla sede di Madrid di Giambrone & Partners. Ne parleremo in maniera un pochettino più approfondita. Invece adesso, qual è la tua notizia, Barbie?
1: Allora, andiamo alla Palmas e andiamo esattamente alla Scanteras, no? Sì. la nostra spiaggia del cuore, la nostra spiaggia di fiducia, come si suol dire, che è bellissima, lo sappiamo tutti molto bene. Però c'è una zona della Scantera che è la Cícer, che da quando c'è stata la tempesta Teresa, per una serie di smottamenti sottomarini, insomma di mareggiate particolari, chi ha camminato per la Palmas si sarà reso conto che alla bella sabbia è stata sostituita sostanzialmente pietra, nel senso che proprio per una questione di appunto mareggiate, soprattutto appunto dovute alle tempeste di ottobre, quello che era la classica sabbia bianca gheminga più. Però la buona notizia è che Ciutat del Mar ha fatto un'indagine, insomma ha fatto uno studio rispetto ai fondali marini, e ci sono praticamente 5.000 metri cubici di sabbia nella zona intermareale, che vuol dire tra la bassa e l'alta marea, che sono lì pronti a ritornare a rimettersi a disposizione sulla spiaggia, e lo farà in maniera naturale. Quindi sostanzialmente abbiate pazienza, che la natura ci pensa a rimettere ordine alle cose. Insomma, sembra che, sai, proprio i cicli delle maree, i flussi delle onde eccetera faranno sì che lentamente questa dismorfia che è stata creata dal passaggio appunto di Teresa verrà sistemata. Quindi
0: ricordatevi,
1: state tranquilli,
0: che la nostra terra è autonoma e prima o poi fa i conti con noi e risistema tutto. Speriamo che, esatto, non decida un giorno di fare una pulizia ancora più grande.
1: Buona, posto, ciao.
0: Ciao. Allora, intanto, prima di passare al prossimo disco, essendo una novità, voglio ricordare che domani, venerdì, beh, insomma, normalmente facciamo ascoltare delle novità, e ti posso dire che domani escono due brani fondamentali per l'estate di quest'anno. Intanto esce quello che è già programmato come il successo dell'estate, cioè appunto Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Ok,
1: quindi lo sapevo.
0: Non sappiamo ancora com'è, non l'abbiamo ascoltato, domani lo ascolteremo e vedremo se sarà veramente il tormentone di questa estate. Ma poi c'è anche lei, Elettra Lamborghini, con Bam Bam Bambina.
1: Io posso uscire, no? Okay. Tra l'altro l'ha fatta sentire alla Pennicanza, devo vedere, sì, se riesco a spoilerarmela, me la sento.
0: Ok.
1: Alla trasmissione
0: e poi,
1: di Fiorello.
0: Invece, per quanto riguarda la musica internazionale, ti ritorna il nostro pelirroco preferito, no? Che è Ed Sheeran, che addirittura è uscito, ma questo lo possiamo già ascoltare oggi perché è uscito oggi, anche il nuovo pezzo che ha fatto con un grande produttore internazionale che è Martin Garrix, e si chiama Repeat It. Ripetilo, ed è appunto il nostro Ed Sheeran con la sua testa rossa, con un pezzo che speriamo sia veramente un bel pezzo anche per quest'estate.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Legato, preso a pugni e tenuto in ginocchio, un posto del terrore. È il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rientrato in Italia insieme al parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. I due si trovavano a bordo di un'imbarcazione della flottiglia diretta a Gaza, bloccata poi dalla marina israeliana. Tutti gli attivisti sono stati rilasciati. La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati Faro sul distretto di Torino. Perquisizioni a casa e nello studio dell'ex avvocata, ora deceduta, di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, Trapani. Nel frattempo il GIP dice no all'arresto delle sorelle indagate dell'ex Primula Rossa di Castelvetrano. Nuova visita della Premier Giorgia Meloni a Niscemi. La Presidente del Consiglio, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo le visite di gennaio e febbraio, torna per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nell'Italia, con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini che desiderano. Tra le motivazioni, problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Questi i dati del rapporto annuale dell'Istat. È tutto, a più tardi.

0: evento unico, un'emozione irripetibile. La regina dei mari, l'Amerigo Vespucci, fa tappa a Santa Cruz de Tenerife nella sua nuova straordinaria rotta atlantica. Sabato 23 maggio, l'energia di Radio Calima si trasferisce in banchina. Saremo live con il nostro studio mobile direttamente davanti al maestoso veliero italiano. Passa a salutare la nostra squadra e unisciti alla grande diretta. Sabato 23 maggio, la grande storia della Marina italiana e la musica di Radio Calima ti aspettano al porto di Santa Cruz. Non mancare.
1: Riavvolgi il tempo.

0: Italiani Mambo. Beh, insomma, in questo momento si parla tanto degli italiani perché poi c'è la Vespucci che sta arrivando a Tenerife, anzi lo ricordiamo ancora, l'abbiamo appena detto prima, che la Vespucci per ben 4 giorni, quindi domani, dopodomani, domenica e lunedì, sarà appunto nel porto di Tenerife, esattamente a Santa Cruz, per ricevere tutti coloro che la vogliono visitare. È una esperienza incredibile, lo sappiamo noi che l'abbiamo già vista e vorremmo che tutti quanti la potessero veramente visitare, perché ne vale la pena. Oltretutto poi sabato saremo noi di Radio Caliva tutto il giorno in diretta davanti alla nave al porto di Santa Cruz con la nostra postazione mobile per parlare con insomma la gente che arriva, ricevere un po' di persone, essere insomma in diretta con noi. Ne approfitto, Barbara, per ricordare e salutare tutti gli amici di Tenerife che da ieri ci possono ascoltare su tutta l'isola, che non soltanto la zone coperte già da prima, ma abbiamo aggiunto anche tutta la parte di Santa Cruz e tutta la parte anche di Puerto de la Cruz, la Orotava, quindi anche il nord di Tenerife, quindi sulle frequenze del DAB in digitale potete seguirci praticamente andando in giro per tutta l'isola senza perderci mai, e questa è una bellissima notizia. Invece Barbie, io ti blocco, so che tu avresti già una notizia c'è una cosa che sempre parlando di radio che è molto importante, perché dovete sapere che ultimamente ci sono un po' di preoccupazioni riguardo alla radio, al fatto che le case automobilistiche stanno con le nuove macchine in alcune occasioni levando il ricevitore radio tradizionale e stanno lasciando soltanto gli apparati, quelli in streaming, per ascoltare appunto le cose in streaming, Spotify, tutte le varie situazioni che in qualche modo isolano, no, un mezzo come la radio. E insomma ci si è mossi, almeno in Italia, verso l'Europa per ottenere delle garanzie, e ci sono delle ottime notizie per gli amanti della radio tradizionale. Infatti la Commissione Europea ha dato il via libera, almeno all'Italia per il momento, ma potrebbe essere in qualche modo estesa a tutta Europa, per una norma: le nuove auto dovranno obbligatoriamente mantenere i ricevitori FM e DAB. Questa decisione nasce per difendere la radio nel luogo in cui più ascoltata, no? L'automobile, ed evitare che venga totalmente sostituita da app e piattaforme di streaming che dipendono esclusivamente dalla connessione internet. Il governo italiano ha voluto tutelare i consumatori impedendo che futuri aggiornamenti software possano disattivare i vecchi ricevitori. Affidarsi solo al web comporterebbe infatti troppi rischi per il pluralismo dell'informazione. C'è poi un'importante questione di sicurezza. La radio broadcast FM DAB resta un'infrastruttura fondamentale e affidabile in caso di calamità naturali o blackout, quando le reti mobili tendono a saltare. Inoltre il DAB permette di inviare allerte geolocalizzate immediate agli automobilisti. Quindi Bruxelles ha quindi approvato le motivazioni italiane, riconoscendo il valore di questo storico mezzo di comunicazione. Hai capito?
1: Siamo uno storico mezzo di comunicazione, sapevatelo.
0: Esatto. E io mi auguro che anche la Spagna e anche gli altri paesi europei seguano questa scia, perché è importante salvaguardare la radio, perché poi alla fine, quando salta internet, spesso e volentieri la radio c'è, quindi esatto, può in qualche modo informare. E poi anche è comunque un simbolo di libertà, no? Perché mentre tutto ciò che gira sulla rete spesso può essere anche controllato, la radio, almeno la maggior parte della radio, ancora hanno la libertà di poter parlare, dire fondamentalmente quello che vogliono. Prendete per esempio Radio Calima, noi non abbiamo nessuno sopra di noi se non
1: siamo liberi di dire tutte le cavolate che vogliamo.
0: Esatto, quindi se volete dire delle cavolate, noi siamo qua, non ci sono problemi. Esatto. Bene, le 11:41 su Radio Calima c'è Bruno Mars.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: siete alle 11.50, ricordiamo sempre alle 12.05 l'appuntamento con il nostro momento legale, chiamiamolo così. Barbie, invece, le notizie dove ci portano?
1: Ci portano a casa nostra, sostanzialmente, da queste parti, perché volevo raccontarvi che oggi è uscita la convocatoria ufficiale del sul BOC del programma Consilia, che è una nuova linea di sussidi pionieristica destinata appunto ai lavoratori autonomi residenti alle Canarie indipendentemente dal settore dell'attività. Si stava aspettando da un po' di tempo questo provvedimento, che in qualche maniera sono degli aiuti che servono appunto per conciliare quella che è la vita familiare con la vita lavorale. Cosa significa? Che l'entità dell'aiuto può arrivare fino a 9.000 euro per gli autonomi, e sono destinati a coloro che a partire dall'ottobre del 2025, quindi a valore anche retroattivo, hanno dovuto o assumere del personale perché il personale era andato in maternità, quindi in questo caso hanno dovuto fare delle nuove assunzioni per coprire appunto maternità, paternità e cose compagnia cantante, o in caso si siano dovuti spendere dei soldi per gestire i propri figli minori, che sia per quanto riguarda le guardie, che sia per l'assunzione in regola a tempo indeterminato di una babysitter, di una niniera, di insomma qualcuno che in qualche modo ha aiutato in casa, o anche per l'aiuto per lo smaiore. Cioè, quindi se ci si è dovuti allontanare dal lavoro, si è dovuto assumere del personale per tutelare, per aiutare insomma il caregiver, come si chiama in termini inglese, quindi per in qualche maniera gestire i propri genitori, gli anziani di casa, si ha diritto a questa cosa qua. Come funziona? Tutto si fa per via telefonica. È a partire da oggi fino a esaurimento scorte, diciamo così, e in ordine, esattamente in ordine cronologico, cioè chi prima arriva meglio alloggia. Questa cosa qui può permettere di avere fino a 1.100 euro al mese per quanto riguarda l'assunzione di un sostituto in caso di maternità, paternità o gravidanza a rischio, anche questo è molto interessante, con un limite massimo di 8.800 euro complessivi, mentre per quanto riguarda
2: Calina

0: Blunt con You Are Beautiful. Ti ho stroncato, lo so, stavi chiacchierando prima e a un certo punto ho sbagliato. Sai quando vai con il mouse, il nostro famoso mouse che non trovi mai, no? Quando lo trovi sta nel posto sbagliato, ho fatto un click sbagliato, plum! È arrivata come l'accetta. Comunque prima avevamo già chiuso un po' il discorso. Mentre invece ricordiamo che adesso intanto andiamo dalla linea della nostra redazione per le ultime news dalle Isole Canarie e subito dopo invece l'appuntamento importante, perché ci collegheremo con Madrid con l'avvocato Riccardo D'Angelo dello studio legale Giambrone & Partners per parlare di un argomento decisamente interessante per coloro che fanno operazioni immobiliari qui alle Canarie e in Spagna in generale, perché parleremo della nota simple tra poco.
1: En Canarias
2: es la hora 12 en punto.
1: È mezzogiorno.

0: Buongiorno da Davide Poli. Oggi, giovedì 21 maggio, a Las Palmas di Gran Canaria si terrà una grande manifestazione sindacale per protestare contro le condizioni lavorative dell'arcipelago. All'evento guidato da Vanessa Fraija per le commissioni operaie delle Canarie parteciperà eccezionalmente anche il segretario generale nazionale Unai Sordo per dare forza alle rivendicazioni dei lavoratori dell'isola. A Tenerife si chiude oggi l'undicesima edizione del Salone Gastronomico Gastro Canarias 2026, ospitato presso il recinto fieristico di Santa Cruz de Tenerife. L'evento ha registrato oltre 20.000 presenze, confermandosi il punto di riferimento assoluto per le aziende e i professionisti della ristorazione e del settore alberghiero locale. Spostandoci a La Palma, nel comune di Breña Alta, aprono oggi le mini fiction della scienza e dell'innovazione delle Canarie presso il complesso polisportivo Antonio Garcia. L'iniziativa è interamente dedicata alla divulgazione scientifica e alle nuove sfide sulle energie rinnovabili. Per la cultura a Gran Canaria, la scrittrice Demelza González presenterà nel pomeriggio alle ore 18.30, presso la Biblioteca Insulare, la sua nuova opera intitolata La storia che sei, un viaggio verso te stesso, un incontro letterario molto atteso dai lettori di Telde e della capitale. In ambito sportivo, entra nel vivo sulla Playa de las Canteras a Las Palmas di Gran Canaria l'importante torneo internazionale di tennis da spiaggia Sand Series Classic 2026. Gli incontri della giornata iniziano alle ore 10 e proseguiranno fino alle 20, richiamando i migliori atleti del circuito mondiale in un evento a ingresso totalmente gratuito. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: parlarne in modo un pochettino più approfondito, in linea dallo studio di Madrid di Giambrone and Partners, l'avvocato Riccardo D'Angelo, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Riccardo, come va? Tutto bene?
1: Salve, tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, grazie. Allora, vediamo un po' di parlare della nota simple, insomma, che è veramente una cosa fondamentale, no? Per evitare problemi in una compravendita. Che cos'è una nota simple e perché è così importante nel sistema immobiliare spagnolo?
1: Sì, assolutamente, proprio come dicevi, nel senso che si tratta di un documento fondamentale. Ma di che documento si tratta? Per avere subito immediatamente un correlativo con gli ascoltatori italiani, parliamo di una visura, in questo caso di una visura catastale, quindi quel documento che in Spagna è emesso dal registro della proprietà e che ci indica un attimino dei dati identificativi del bene immobile, ma anche e soprattutto i titolari, le percentuali di titolarità e possibili ipoteche, pignoramenti, debiti, tutte informazioni fondamentali e rilevanti nel caso in cui qualcuno si dovesse interessare ad acquistare questo determinato bene immobile.
0: Ma sicuramente è un qualche cosa che le agenzie immobiliari serie, insomma, che lo sono fortunatamente la maggior parte, subito in qualche modo fanno per rassicurare il cliente. Ma quali sono i problemi più gravi che per esempio possono emergere da una nota simple? Cioè, uno fa questo documento quando sta per comprare un immobile, cosa può saltare fuori?
1: Allora, oltre a cosa può saltare fuori, accolgo proprio il tuo appunto per dire che effettivamente si tratta di un documento che in partenza le agenzie immobiliari ti mettono a disposizione nel momento in cui ti dimostri interessato alla compravendita di un bene immobile. Però bisogna fare un piccolo appunto, ovvero, e l'ho visto nel giorno per giorno, e molte volte si tratta di nota simples che non sono aggiornate, che magari sono diciamo collegate all'atto di acquisto, quindi della persona che magari poi lo vuole vendere, o comunque che sono state richieste un anno fa, due anni fa. Quindi sicuramente il discorso nota simple aggiornata è un discorso importante da fare, proprio perché uno non sa se nel tempo ci possono essere state delle variazioni.
0: Quindi richiedete sempre all'agenzia di avere la copia della nota simple assolutamente aggiornata agli ultimi giorni.
1: In realtà di spesso in questo caso questo passaggio in più lo facciamo noi, però è comunque una cosa che andrebbe fatta indipendentemente, proprio perché comunque è un documento che cristallizza nel tempo una determinata realtà. Se però è stato chiesto ed emesso un anno fa, noi non possiamo garantire poi al cliente che siano successe delle cose dopo. Certo. Quali sono questi problemi? Ripeto, debiti, ipoteche, che poi lo possiamo anche guardare in dettaglio, non è proprio un grande problema, però magari sì, già ignoramenti, problemi legati al bene immobile, assolutamente.
0: Quindi questi sono anche i rischi nel caso ci fossero appunto delle pendenze, che chi compra un immobile senza controllare bene la nota simple può andare in correre, no?
1: Sì, è così, e ripeto, è importante il conoscimento, non bisogna neanche spaventarsi. Molte volte risultano alcune cose che magari sono già state levate e bisogna fare solo un passaggio ulteriore con il registro per confermare se sono ancora attive oppure no, perché per come funzionano le cose uno può anche per esempio estinguere un'ipoteca, motivo per cui il mutuo non dovrebbe più risultare sulla nota simple, ma se io non informo il registro e quella voce risulterà ancora lì.
0: Anche perché immagino che anche in questo caso ci siano anche dei tempi, no, per l'aggiornamento, quindi se uno si ritrova in quel lasso di tempo potrebbe non risultare, questo invece da un altro tipo di controllo può essere accertato.
1: Esattamente, ed è una cosa molto comune, perché poi uno compra casa e paga il mutuo per dire, o lo estingue e si scorda, non aggiorna e poi magari si trova a doverlo fare in corsa se magari vuole vendere il bene immobile.
0: Avvocato, come si possono evitare problemi legati a ipoteche, debiti o carichi registrati prima di acquistare casa in Spagna?
1: Allora, questa è una domanda che mi permette per l'appunto di rispondere soprattutto per quanto riguarda il discorso delle ipoteche, perché comunque seppure

0: Che uno chiede la nota simple per stare tranquillo non vuol dire che se poi poco poco risulta un mutuo o un'ipoteca sul bene immobile è la fine del mondo. In realtà dal punto di vista dell'acquirente cambia poco, quello che cambierà sarà il beneficio che ne otterrà il venditore, che con i soldi del compratore dovrà estinguere il mutuo, certo. E quindi si terrà, diciamo, una percentuale minore. Però per non creare, diciamo, confusione o paura, non è la fine del mondo se risulta un mutuo o un'ipoteca, è sicuramente un'operazione sormontabile che si può portare a termine senza problemi. E come si possono evitare? Cercando di aggiungere altri passaggi a quello della richiesta della nota simple, per cui, come dicevo prima, magari verificare con il registro se tutte le voci sono aggiornate o se ci sono alcune cose che mancano, verificare con l'agenzia immobiliare, aggiungere magari una visura, in questo caso per l'appunto del catasto, per vedere se poi combaciano anche planimetrie e attività di questo tipo, aggiungere l'atto notarile di compravendita per aggiungere ancora più informazioni, no? a tutta l'operazione. Quindi come si possono? Cercando di mettere insieme tutta una serie di attività preliminari e di analisi documentale quanto più completa possibile.
1: Assolutamente. Ricordiamo poi, non so se faccio un errore, però è importante secondo me dirlo, avvocato, che a livello notarile in Spagna è un po' leggermente differente la situazione rispetto all'Italia. Ho visto che in Italia normalmente il notaio fa molti più controlli rispetto al notaro qui in Spagna, che costa meno, però in certe situazioni fa anche meno controlli, quindi ti dà un pochettino meno sicurezza. È reale come sensazione oppure no?
0: È assolutamente vero, ed è il motivo per cui soprattutto per quanto riguarda lo studio Giambrone, molti clienti ci contattano per fare questo double check, come piace chiamarlo a loro. Quindi, oltre ovviamente alla presenza del notario, che è necessario, perché il notaio è quello che poi comunque deve firmare l'atto notarile insieme al compratore, acquirente e venditore, però sicuramente ci sono tante attività che soprattutto in Spagna tendono a gestire direttamente le agenzie immobiliari, ok? O per l'appunto degli studi legali. Quindi mi sento perfettamente di poter confermare questa cosa. Si appoggiano tanto sui oficiales de notaria, che sono poi i dipendenti che lavorano nello studio notarile, e spesso poi il notaio si vede le carte, i documenti in proprio prossimità dell'operazione a distanza di pochi giorni. Quindi è una questione assolutamente vera, e si appoggiano spesso sul servizio, sull'attività, no? di questi professionisti che diciamo possono comunque appoggiare l'operazione.
1: Senti Barbara, tu che sei una compratrice di immobili proprio impulsiva, no? Sei lì che ogni giorno compri una casa. Hai qualche domanda per il nostro avvocato?
2: No, più che altro volevo una precisazione, insomma, per quanto riguarda l'acquisto, perché molte volte qui, oltre che le case, si acquistano anche i terreni, no? I terreni. Quindi la nota simple può anche aiutare in questo senso a distinguere soprattutto quello che è il terreno rurale, quindi la possibilità poi, cioè la non possibilità di edificare rispetto alla possibilità di edificare, perché anche qua si gioca una bella partita e spesso ci si confonde.
0: Sì, assolutamente sì, tant'è vero che per l'appunto uno dei primi dati che ti identifica la nota simple subito dopo il titolare, che ovviamente va confermato proprio per non comprare la casa a qualcuno che non è titolare, subito dopo ci indica se per esempio la finca è rustica, è urbana, e quindi ci dà anche questa identificazione della naturaleza, come dicono in Spagna, del bene immobile. Ed è anche in questo caso un accertamento che va fatto in concomitanza con il catasto, proprio perché per l'appunto si potrebbero trovare dei dati non aggiornati. Però è un appunto corretto e pertinente, soprattutto, come diceva per l'appunto, quando si parla magari di terreni, ok?
1: Certo, poi c'è anche un'altra domanda che spesso e volentieri fanno tantissime persone, in particolare nelle zone turistiche, no? Qui alle Canarie, dove nella nota simple dovrebbe comparire anche quello che è l'indirizzo dell'immobile, no? Perché sappiamo che se c'è un indirizzo per esempio turistico è una situazione differente se invece l'indirizzo è residenziale, no?
0: Sì, assolutamente, si tende nel caso in cui, tenendo presente che è una raccolta per l'appunto di diritti reali, quindi reali res legati al bene immobile, si tende ad aggiungere anche la presenza, per esempio, di licenze a uso turistico, per così dire. Quindi, bene, quindi in questo caso è corretto.
1: Parlando quindi della benedetta nota simple, come diceva appunto l'avvocato, attenzione, è importante, non spaventatevi per quello che salta fuori, perché va interpretata e ovviamente, se vi fate seguire bene, chi è preparato nel leggere una nota simple sa anche eventualmente consigliarvi come fare per risolvere un eventuale problema, oppure magari capire che il problema è solo momentaneo. Ne parlavamo prima, mettiamo un mutuo per esempio che è acceso, sulla nota simple compare, ma nella 90% dei casi il mutuo viene estinto durante la compravendita, quindi poi sarà dopo aggiornato. L'importante è però che ci sia la situazione chiara dell'immobile e anche le idee molto chiare da parte di chi vi vende e chi vi aiuta nella vendita. Per questo è importante affidarsi sempre non soltanto all'agenzia, ma comunque anche a uno studio legale che possa fare eventualmente dei controlli più approfonditi su tutto. Avvocato, grazie per aver insomma reso più semplice da capire quello che è l'importanza della nota simple in una compravendita in Spagna. Noi ci aggiorniamo eventualmente una prossima volta per altri argomenti, come sempre molto molto molto interessanti, grazie appunto alla collaborazione con lo studio Giambrone & Partners. E com'è il tempo a Madrid?
0: Sta arrivando il caldo pure qua. Ah, e si fa sentire.
1: E si fa sentire. Bene, bene, bene, grazie avvocato e buona giornata, a presto.
2: Buona giornata.
0: Arrivederci, grazie.
3: Radio Calima.
4: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
5: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
6: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Finirà gli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla. Il video diffuso ieri via social da Ben Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati, legati e derisi dallo stesso ministro israeliano. Verranno allegate anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia, tra i quali il giornalista del Fatto Mantovani e il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. PIL al più 0,5% nel 2026 contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. A pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari tocca a guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.

0: vuole proprio bene il computer in questi giorni, eh? Ligabue a go go. Mette in circolo il tuo amore con questo video, con tanto di ultima cena.
1: Esatto, bellissimo, poesia.
0: Bene, Barbie, sono le 12.36, siamo nell'ultima mezz'ora, dopo questa bella chiacchierata abbiamo parlato anche della nota simple, tante cose ci sono in settimana che bollono in pentola, rimane oltretutto è venerdì, ci sono ovviamente un po' di appuntamenti, tra cui anche quello dell'agenda del fin di settimana, no? Che in qualche modo vedrà un po' tutte le cose da fare, ma ricordatevi che una delle cose da fare se siete a Tenerife è quella di venire a Santa Cruz al porto a vedere l'Amerigo Vespucci, ok? E insomma ci saremo anche noi di Radio Calima in diretta. Ti toccherà lavorare da Forteventura anche sabato mattina, hai capito?
1: Sarà un piacere, sarà un piacere.
0: Ti gireremo la telecamera, ti faremo vedere la Vespucci, sarà davanti a noi. Pensa che bello fare la trasmissione con la Vespucci davanti. Non sei un po' invidiosa? Eh?
1: Ma te l'ho già detto che sono invidiosa, tu continui a girare il dito nella piaga.
0: Lo faccio apposta. notizie.
1: Ci spostiamo alla Spalmas de Gran Canaria, dove è stata fatta un'iniziativa democratica in qualche modo nei mesi scorsi. Sono state chieste ai cittadini di dire la loro rispetto a quelle che secondo loro sarebbero state le priorità che il comune avrebbe dovuto mettere nell'agenda dello presupuesto per il prossimo anno. Ecco, sono state dette cose di ogni tipo eccetera eccetera, tipo anche libera offerta la mia persona, no vabbè scherzo, e tra cui appunto sono state scelte 176 proposte di miglioria appunto della città, quindi il comune ha approvato definitivamente questo pacchetto di 176 proposte presentate, votate direttamente dai cittadini. Lo scopo è quello sostanzialmente di trasformare e riqualificare diversi quartieri della città, coprendo iniziative di carattere culturale, sociale e urbano. Insomma, le tempistiche sono, i tempi di esecuzione dovrebbero essere messi in atto tra il 2026 e il 2027, ovviamente ci sono state delle quote per distretti, insomma tutta una serie di cose. Diciamo, per quanto riguarda le tipologie, si tratta di interventi urbani, cioè tipo manutenzione dei marciapiedi, potenziamento dell'illuminazione pubblica, creazione di nuove aree verdi e riqualificazione di parchi giochi e spazi per i cani, iniziative sociali volte a migliorare la coesione sociale, soprattutto con attività destinate agli anziani, all'inclusione, al supporto della popolazione delle fasce vulnerabili, e infine attività culturali di quartiere, collaboratori, miglioramento delle infrastrutture sportive e prossimità e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città. Quindi una bella iniziativa che parte dal basso, e quando partono dai cittadini le cose, insomma, è sempre bello, perché vuol dire che sia proprio veramente l'anima del territorio e capire che cosa serve davvero.
0: Senti, ma il treno è saltato fuori?
1: Il treno, guarda, è saltato fuori in realtà, perché c'è stata un'interrogazione parlamentare e la Presidente del Cabildo ha sottolineato e ribadito che sì, il treno si farà, non si sa quando.
0: Vedremo un po' cosa succederà.

0: di ritmo, Another Talk to You su Radio Carima. Era tra gli ultimi disetti di oggi, ma ancora abbiamo l'ultima notizia per questa giornata di giovedì 21 maggio. Giovedì signore.
1: Giovedì signore, sì, come promesso vi continuo ad accompagnare nel nostro lento pellegrinaggio verso l'Ia dei Canarias. Per oggi volevo raccontarvi un aspetto delle Canarie particolare. Insomma, oltre che raccontarvi di omerie, eccetera, eccetera, volevo parlarvi di cose che magari non tutti conoscono e che sono proprio Canarie al 100%. In questo momento, in questo spazio, vi parlerò dei teleclub, anzi teleclub per dirlo esattamente.
0: Non c'entra niente con i Teletubbies, ovviamente.
1: Non c'entra niente con i Teletubbies. I teleclub sostanzialmente sono dei centri di socializzazione nati durante il franchismo. Vi spiego, durante il franchismo ovviamente c'è stato tutta una serie di restrizioni, tra cui le possibilità, insomma, di stare insieme, compagnia cantante. Il concetto nacque negli anni 60 nelle aree rurali e nei piccoli paesi isolati, dove pochissime famiglie potevano permettersi l'acquisto di un televisore sostanzialmente. Il Ministero dell'Informazione e del Turismo, quindi, in quell'occasione fornì un apparecchio televisivo da 24 pollici, pensate, a un locale nei comuni dei paesi con meno di 10.000 abitanti. L'obiettivo era duplice: in qualche maniera offrire un servizio ricreativo, ma soprattutto controllare le dinamiche sociali, canalizzando ovviamente l'informazione, facendogli vedere quello che volevano loro, giustamente, no? Quindi il tema è che poi i cittadini, specialmente qui alle Canarie, l'hanno trasformato, come fanno tutto quello che arriva in salsa canaria, in luoghi di mutua solidarietà, di assistenza, di nascita di idee comunitarie. Poi ovviamente il regime franchista è decaduto, eccetera eccetera, però i teleclub, soprattutto qui magari non so dalle vostre parti, ma nelle isole orientali, sono rimasti come sostanzialmente delle piccole osterie dove si mangia veramente il cibo nostrano canario, veramente le cose preparate dalla nonna sostanzialmente, dove il nome teleclub, con tanto di insegna vintage, resta a fare bella mostra di sé. Lanzarote in particolare è diventato meta di pellegrinaggio dei teleclubisti, perché da fenomeno di nicchia, in qualche modo,
0: magari, insomma, lo schermo non è da 24 pollici, sarà un po' più grande.
1: No, però immaginatevi la classica osteria non di quelle pregiate, finte povere, diciamo, quelle veramente dove ancora c'è tanta autenticità. Se per esempio andate in zone come Aria, come Tao Nazareth o Arieta, lì ancora le potete trovare e sono davvero dei posti unici. Pensate che ci sono addirittura dei tour organizzati a caccia di teleclub, perché insomma davvero, se volete farvi un tour gastronomico reale in quella che è la comida Canarias, potete andare in questi piccoli posti e sicuramente ne avrete per le vostre papille gustative.
0: Ma c'è un nesso tra i teleclub e i Guacinca, che sono anche lì, siamo sempre, sì, diciamo, sicuramente un nesso, no, da questo punto di vista. Quindi è importante, perché sappiatelo, chi viene alle Canarie si perde a volte delle cose che sono bellissime, perché se rimanete all'interno del circuito tra virgolette turistico, no, e andate soltanto nelle zone turistiche, è vero, trovate tutto, trovate le comodità, trovate i grandi alberghi, le grandi catene di ristorazione, trovate qualsiasi cosa qui, ok? Ma invece vi perdete le cose locali, che sono le cose più belle. Io lo dico sempre anche ad amici che vengono a visitare le Canarie: ok, è tutto bello, ma dedicatevi almeno un giorno, forse anche più, no? Magari noleggiate una macchina, andate in giro per le parti interne, per i paesini, ma anche sulla costa, insomma, nei posti dove vivono veramente i canari, e non solo scoprirete dei posti bellissimi, ma anche dal punto di vista del mangiare, che è sempre molto importante perché fa parte poi della cultura, insomma, trovate delle cose fantastiche, perché è vero che la cucina canaria, specialmente poi per gli italiani, non vorrei mettere la cucina italiana, ok, ma ragazzi, la cucina canaria, se l'è andata a mangiare nei posti giusti, ci sono delle cose buonissime che hanno tutt'altro sapore rispetto a quello che potete andare a trovare nei luoghi turistici. Quindi regalatevi un viaggetto nelle parti sperdute, ne vale veramente la pena.
1: E comunque in generale in Spagna e anche alle Canarie, se volete mangiare bene andate sulle strade provinciali, andate sulle autostrade, andate a ridosso dei benzinai, perché sono i posti dove si fermano a mangiare i camionisti, i lavoratori eccetera, sono assolutamente i ristoranti migliori. Per mangiare bene in Spagna mangia nel ristorante a fianco al benzinaio.
0: Questa è una cosa che comunque vale anche in Italia, no? Segui i camionisti e mangerai bene, c'è una storia vecchia come il cucco, insomma, quindi credo che sia una cosa un po' generalizzata, no? Dove ci sono movimenti di camion, ci sono le persone che lavorando e tutto il giorno stando in giro conoscono i posti e alla fine segui un camionista e sicuramente mangerai bene bene bene. Cara Barbie, è il momento di salutarci, ok? Noi ci ritroviamo domani, ovviamente domani mattina, per la giornata del venerdì di Kalima de Magnana, e vi lasciamo con una canzone che esce in questi giorni, che è della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, ok? Che è una canzone bellissima, perché lei è proprio super raffinata eccetera, quindi la ascoltiamo molto volentieri. È Sienna Spiro con Material Lover dal Diavolo Veste Prada 2, per chiudere la puntata di oggi. Ciao Barbie, ciao a tutti,
1: bye bye.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani. I due hanno raccontato di essere stati presi a botte e minacciati con le armi. Mattarella parla di un trattamento incivile, del gesto infimo di Ben-Gvir, convocato l'ambasciatore israeliano. L'UE taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita. A pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, la terza volta che la presidente del Consiglio torna nella località siciliana colpita dalla frana dello scorso 25 gennaio. L'enorme smottamento ha trascinato a valle diverse case e gli sfollati sono stati circa 1.500. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche e avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Calcio, sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari toccherà guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.

Un evento unico, un'emozione irripetibile. La regina dei mari, l'Amerigo Vespucci, fa tappa a Santa Cruz de Tenerife nella sua nuova straordinaria rotta atlantica. Sabato 23 maggio, l'energia di Radio Calima si trasferisce in banchina. Saremo live con il nostro studio mobile direttamente davanti al maestoso veliero italiano. Passa a salutare la nostra squadra e unisciti alla grande diretta. Sabato 23 maggio, la grande storia della Marina italiana e la musica di Radio Calima ti aspettano al porto di Santa Cruz. Non mancare. We'll be right back.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita lineasromero.com.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio nel magazine con tante notizie di attualità. Vediamo un po' quello che succede nel mondo, soprattutto nella nostra bellissima Italia, nel bel paese. Tra poco parliamo degli autovelox che sono sotto esame. Arriva infatti una stretta che ha deciso di cambiare letteralmente le regole del gioco.
1: Calima, Radio Calima.

Allora, come già preannunciato ad apertura di programma, per questo giovedì parliamo dei tanto temuti autovelox, che non sono per niente degli amici da parte degli automobilisti, soprattutto quando arriva una multa a casa. Ecco, loro stanno per entrare in una nuova fase, molto più regolamentata, almeno sulla carta, sarà più trasparente. C'è il nuovo decreto che punta a mettere ordine su omologazione, tarature e controlli, perché per anni il tema è stato bello ferrato, no? Di polemiche, di ricorsi. L'obiettivo è semplice: garantire che ogni dispositivo sia certificato, funzionante e verificato nel tempo, quindi non ci saranno più le cosiddette zone grigie.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia dell'ISI mentre erano inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma per cui si ipotizza il sequestro di persona. Durissima la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento incivile. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno dichiarato di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi, domani abbiamo un altro consiglio dei ministri, annuncia la Presidente del Consiglio, e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando riesploso il bradisismo in quell'area. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, chiuse le scuole. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabor il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale con Berrettini che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fusovic. È tutto, a più tardi.

amici di The Meg, dobbiamo fare un viaggio, andiamo nel Regno Unito, non è una campagna ma è una legge, quella che è nata da loro, che potrebbe cambiare veramente tutto. Posso dirlo? Dovrebbe arrivare secondo me anche qui da noi in Italia per contrastare un problema che esiste da

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

come già detto, dobbiamo andare nel Regno Unito. Qui hanno preso una decisione radicale, una di quelle che assolutamente fanno discutere, no? Ci sono pagine di giornali che parlano di questo. Chi è nato dal 1 gennaio 2009 in poi non potrà mai e poi mai acquistare delle sigarette, mai. Non è un limite temporaneo, ma è una cosa permanente. Ogni anno l'età minima si alzerà automaticamente e taglierà fuori l'intera generazione. Ed è un cambio di prospettiva, non si interviene già su chi fuma, perché è difficile smettere di fumare, ma va a colpire chi prende di mira, ovviamente, chi ancora non ha iniziato. Quindi hanno deciso di prendere il problema dalla radice, no? Il contesto è questo: oltre 7 milioni di morti ogni anno per colpa del fumo nel mondo, è una delle principali cause evitabili, e l'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero di nuovi fumatori e nel lungo periodo cambiare anche le abitudini di un'intera società. Resta ovviamente una domanda: funzionerà oppure sposterà semplicemente il problema altrove? Quello che è certo è che siamo davanti ad una delle strategie più ambiziose mai viste sul tema del fumo, e potrebbe fare da scuola un po' a tutti.

Oggi con la tecnologia, cari amici di The Mag, possiamo fare veramente di tutto. Tipo, dovete comprare un'auto, volete sapere vita, morte e miracoli di quell'auto, basta una targa e basta scaricare un'applicazione oggi per sapere di tutto e di più.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: C'è un gesto che fino a qualche anno fa richiedeva tanto tempo, documenti, ovviamente burocrazia. Oggi invece basta uno smartphone. Devi inserire una targa e in pochi secondi hai davanti tutte le informazioni principali di un'auto: l'assicurazione, la revisione, eventuali denunce, tutto quello che c'è da sapere su un'auto che magari vogliamo andare ad acquistare. Ed è una rivoluzione silenziosa ma potentissima, resa possibile da varie applicazioni ma anche servizi collegati alle banche dati ufficiali. Questo significa più sicurezza per chi decide di comprare un'auto usata, anche più controlli in generale, perché se noi grazie a questa applicazione sappiamo già se quel veicolo è in regola, diventa tutto più accessibile, no? A tutti. Non si parla solo di comodità ma di prevenzione, evitare truffe, ce ne sono in giro, non dobbiamo coprire i nostri occhi. Sappiamo che ci sono delle truffe in giro, grazie a queste applicazioni, grazie a questi siti possiamo individuarli subito, anche i veicoli rubati, verificare lo stato reale di un'auto prima di un acquisto. È proprio uno di quei casi in cui la tecnologia non semplifica soltanto la vita ma la rende anche più sicura.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere, sempre qui all'interno del nostro magazine. Fate i bravi, ma non troppo. Hey!

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima intanto la condanna delle istituzioni. Mattarella parla di un trattamento incivile. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che sconta ancora criticità strutturali. Lo scenario per l'Italia, spiega l'istituto, resta caratterizzato dalla prevalenza di rischi a ribasso. È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita nel centro storico della città emiliana e che a seguito dell'impatto con l'auto guidata dal Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros. Yannick Sinner farà il suo esordio sfidando il francese Tabor, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixbur, Bellucci Alice, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli si la vedranno contro un qualificato, un lucky loser. È tutto, a più tardi.

Un evento unico, un'emozione irripetibile. La regina dei mari, l'Amerigo Vespucci, fa tappa a Santa Cruz de Tenerife nella sua nuova straordinaria rotta atlantica. Sabato 23 maggio, l'energia di Radio Calima si trasferisce in banchina. Saremo live con il nostro studio mobile direttamente davanti al maestoso veliero italiano. Passa a salutare la nostra squadra e unisciti alla grande diretta. Sabato 23 maggio, la grande storia della Marina italiana e la musica di Radio Calima ti aspettano al porto di Santa Cruz. Non mancare. We'll be right back.

0: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
1: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Il comune di San Bartolomé di Tirana ha aperto questo giovedì 21 maggio il termine per richiedere gli aiuti dedicati all'affitto dell'abitazione principale e permanente relativi all'annualità 2025, stanziando fondi complessivi per 200.000 euro che rimarranno accessibili alle richieste fino al 10 giugno compreso. Sul fronte economico, i prezzi più bassi per i carburanti 95 e 98 in questa giornata si registrano sull'isola di Lanzarote, in particolare nella città di Arrecife, presso l'impianto di rifornimento situato in via Leoni Castiglio, numero 139. Spostandoci alla Palma, il municipio di Punta Gorda ha completato i preparativi per ospitare questo sabato 23 maggio la nuova edizione della fiera enogastronomica Feviche 2026, il festival del vino e del cheso della comarca Noroeste, istituito per dare valore ai prodotti artigianali a chilometro zero. A Tenerife, il Museo di Scienze Naturali, integrato all'interno del Museo della Natura e dell'Archeologia, apre oggi le porte dei suoi magazzini segreti ai visitatori, con una rassegna speciale di reperti mai esposti prima, tra cui spicca una rara collezione di meteoriti. Infine, di nuovo a Gran Canaria, la località di Mogán celebra gli eventi conclusivi del programma Euromogán, un importante piano di sostenibilità e sviluppo turistico territoriale, che si è chiuso con un investimento totale di 7.410.000 euro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1995!

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

Bentrovati dalla redazione. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson. A renderlo noto il presidente Zelensky, postando un video dell'accaduto. Le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi che ha supportato l'operazione per la cattura del presidente venezuelano Maduro. Ancora polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma, durissima la condanna del presidente Mattarella che parla di un trattamento incivile. Sopra italiani morti alle Maldive, anche gli ultimi due corpi sono stati recuperati nelle profondità marine, restano però ancora molte le incognite da sciogliere sulle cause dell'accaduto. I familiari delle vittime verranno sentiti dalla Procura di Roma e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca subito individuato. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma arriva dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, sarà procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale di una vertebra. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfaglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
4: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son le 17:32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi, sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti. La Procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir con gli attivisti fermati. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna della Federazione Russa nella regione ucraina di Kherson, a renderlo noto il presidente Zelensky. Le perdite russe ammontano circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro consiglio dei ministri, annuncia la Presidente. Vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. La terra ha tremato questa mattina vicino all'area dei Campi Flegrei, una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. In corso le verifiche, anche se non si ha notizia di danni importanti. Ciclismo: Alex Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Edoardo Zambanini, nono, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Alfonso Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. È tutto, a più tardi.

0: Un evento unico, un'emozione irripetibile. La regina dei mari, l'Amerigo Vespucci, fa tappa a Santa Cruz de Tenerife nella sua nuova straordinaria rotta atlantica. Sabato 23 maggio, l'energia di Radio Calima si trasferisce in banchina. Saremo live con il nostro studio mobile direttamente davanti al maestoso veliero italiano. Passa a salutare la nostra squadra e unisciti alla grande diretta. Sabato 23 maggio, la grande storia della Marina italiana e la musica di Radio Calima ti aspettano al porto di Santa Cruz. Non mancare.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: pomeriggio da Davide Poli. Il comune di San Bartolomé de Tirana ha aperto questo giovedì 21 maggio il termine per richiedere gli aiuti dedicati all'affitto dell'abitazione principale e permanente relativi all'annualità 2025, stanziando fondi complessivi per 200.000 euro che rimarranno accessibili alle richieste fino al 10 giugno compreso. Sul fronte economico, i prezzi più bassi per i carburanti 95 e 98 in questa giornata si registrano sull'isola di Lanzarote, in particolare nella città di Arrecife, presso l'impianto di rifornimento situato in via Leoni Castillo, numero 139. Spostandoci alla Palma, il municipio di Punta Gorda ha completato i preparativi per ospitare questo sabato 23 maggio la nuova edizione della fiera enogastronomica Feviche 2026, il festival del vino e del cheso della comarca Noroeste, istituito per dare valore ai prodotti artigianali a chilometro zero. A Tenerife, il Museo di Scienze Naturali, integrato all'interno del Museo della Natura e dell'Archeologia, apre oggi le porte dei suoi magazzini segreti ai visitatori, con una rassegna speciale di reperti mai esposti prima, tra cui spicca una rara collezione di meteoriti. Infine, di nuovo a Gran Canaria, la località di Mogán celebra gli eventi conclusivi del programma Euromogán, un importante piano di sostenibilità e sviluppo turistico territoriale, che si è chiuso con un investimento totale di 7.410.000 euro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della flottiglia prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti, perciò la Procura di Roma acquisirà il video di Ben Givir con gli attivisti fermati. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Visita della Premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani vorremmo licenziare i due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la Premier intervenendo in Consiglio Comunale e sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati. È durato poco più di due ore l'interrogatorio bis di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Al centro del quadro accusatorio restano i tempi di inizio dell'espianto del cuore malato del bambino deceduto il 21 febbraio al Monaldi di Napoli. Il tennis, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso per Jasmine Paolini nel femminile. Al primo turno del Roland Garros ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, ossia Dajana Jastremska. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cutiglio, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
4: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
0: Son le 19:31 minuti. Radio
2: Calima. Un evento unico, un'emozione irripetibile. La regina dei mari, l'Amerigo Vespucci, fa tappa a Santa Cruz de Tenerife nella sua nuova straordinaria rotta atlantica. Sabato 23 maggio, l'energia di Radio Calima si trasferisce in banchina. Saremo live con il nostro studio mobile direttamente davanti al maestoso veliero italiano. Passa a salutare la nostra squadra e unisciti alla grande diretta. Sabato 23 maggio, la grande storia della Marina italiana e la musica di Radio Calima ti aspettano al porto di Santa Cruz. Non mancare.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1995.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Bentrovati, buon giovedì 21 maggio con il GR delle buone notizie. E per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione e l'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA, e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio verrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35,000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 30 minutos.
2: Sono le 21 e 30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Un evento unico, un'emozione irripetibile. La regina dei mari, l'Amerigo Vespucci, fa tappa a Santa Cruz de Tenerife nella sua nuova straordinaria rotta atlantica. Sabato 23 maggio, l'energia di Radio Calima si trasferisce in banchina. Saremo live con il nostro studio mobile direttamente davanti al maestoso veliero italiano. Passa a salutare la nostra squadra e unisciti alla grande diretta. Sabato 23 maggio, la grande storia della Marina Italiana e la musica di Radio Calima ti aspettano al porto di Santa Cruz. Non mancare.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.